Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: call me up.
1: Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi, il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty con

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano The Another, Talk to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

come ci divertiamo la Exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma. E

0: Momento numero 11, l'Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

0: Peggy Goo e anche Madonna.
1: Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato. Flashback! Disco
0: Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving. Disco Flashback.
1: Grande Giove! DJ

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Si riparte alla scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue.

Temono concorrenza, subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, Ian Adder e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Monte Saltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono i papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono i papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Attitudine alla Exclusive numero 2 e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica!

G, Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte. Numero

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli. Musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mamma rimane tra i preferiti del momento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta. Il cielo

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.
4: Era un po' di

0: vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: E una forte contraddizione emotiva arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? È di Noemi. Numero 3. Stare con

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: I più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Herman Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli, tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli. Musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare, per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mama non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle belle belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi. E ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere. Una canzone cantata dai Blondie, arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo in

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, e questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Dagli anni 80 e 90 arrivano solo grandi successi qua nel Super Sound. Siamo pronti a partire con altri tre grandi successi che chissà cosa ci porteranno a ricordare. Beh, io posso ricordarvi che il 31 marzo del 1992 è stato un anno molto importante, una data importante per Bruce Springsteen, perché esce la canzone che si chiama Human Touch dall'album Human Touch, ma esce nello stesso giorno anche Lucky Town, un altro grandissimo disco. Ascolteremo Bruce con Human Touch, UB40 e Chrissy Hyde, canzone che è stata un grande successo di Sonny Bono e Cher, si ritorna al 1965. Quindi ascolteremo in una versione più bella, forse più ritmata, con I Got You Baby. E poi entreremo nel mondo della musica dance proprio, con Robin Jackson Maynard. Questa è la cantante che ha fatto questa canzone che è stata remixata in un sacco di versioni. Stiamo parlando di Robin S. e Show Me Love.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Night, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

Siamo arrivati alla fine anche per oggi con il nostro appuntamento che si chiama Super Sound. Lo ha detto pochi istanti fa lo speaker, ma lo ricordo anch'io ogni tanto. La playlist è creata dal sottoscritto, quindi spero vi vada bene. Soprattutto vi ringrazio per essere puntuali qui ad ascoltare Super Sound, che chiude in questo caso con una bella canzone italiana. Siamo nel 1990, era uscito un album, quello che si chiamava Cambio, la canzone forse più ascoltata dell'intero 33 giri, come si diceva una volta. Canta Lucio Dalla su una canzone scritta da Ron. Arriverà tra qualche istante. Attenti al lupo. Grazie di essere stati ancora una volta con Super Sound. Ci sentiamo l'un prossimo, va bene? Ciao ciao!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Sta per partire il Super Sound con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Le hit che non smetteranno mai di farci cantare. Sono Marco Del Vais e queste sono le prossime canzoni che arriveranno dai grandi successi alla radio. È il 1990, Madonna esce con una canzone che fa cantare veramente tutti quanti. Fa urlare, strike a pose, specialmente in Vogue. Arriverà una parentesi dedicata quasi ai Beatles, ci assomigliano molto. Si chiamano Tears for Fears, canzone fortissima del 1989, si chiama Sowing in the Sea of Love. 1991 invece con la sua potenza vocale e quelle note altissime che ancora oggi lasciano senza fiato. Si parla di Mariah Carey, meravigliosa, con questa grande canzone che si intitola Emotion. Tre hit leggendarie, tre momenti indimenticabili. Questo è il Super Sound. Alzate il volume.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola Hit the Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Stiamo per entrare in un album che nel 1985 è stato uno dei più passati, con due canzoni in particolar modo. Una è quella che dava il nome all'album, Uzu Miu, ma poi c'era anche questa qua che ascolteremo tra breve. Si chiama Way of Love. Si parla di musica straniera con il gruppo britannico dei London Beat. Questa è stata una delle canzoni più passate in America in tutte le radio e vinse addirittura un premio nel 1992. Si chiama I've Been Thinking About You. E poi un po' di rock targato Asia, formazione inglese che aveva fatto questo grandissimo disco. Li ascolteremo con Heat of the Moment. Buon ascolto a tutti voi ancora con Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Siete pronti per altre tre belle canzoni? Dai, ve le presento immediatamente. La prima è un bel rock folk particolare che ha reso questa canzone super super riconoscibile. Con Eddie Brickell arriveranno anche i Bohemians, ma soprattutto What I Am. Lui si chiama Tony Blesha, oggi lo troveremo con un album che è quello che si chiama La Storia di Nessuno. Con questa canzone partecipa al Festival di Sanremo Giovani nel 96, ottenendo poi anche l'ammissione al Festival dei più grandi nell'anno successivo. Si chiama Via la canzone, mentre con la terza entreremo nel mondo groove R&B irresistibile. Lui è un artista britannico, questa canzone ha un ritmo veramente incredibile, è un ritornello soprattutto che non si dimentica. È il terzo singolo dal suo album, quello che si chiama Mark Morrison. Lo ascolteremo con Return of the Mac.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Quando sono lontano da te incominciano i guai. Vorrei tenerti, abbracciarti.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani, Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty con

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano gli Anad, Tall to You. Primo posto in classifica per la coppia Topic e Becky G, Sorry Papi.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Ah, ma come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto...

0: Momento numero 11, l'Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style. It's a-

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Goo. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità! Woman.

sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria, numero 8.

questa prima parte alla Exclusive c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bausa, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove! DJ got the party.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Si riparte alla scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue.

Temono concorrenza, subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, Ian Adder e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart, c'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Onto Soltelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono Ripapi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono Ripapi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Attitudine alla Exclusive numero 2 e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica!

G, Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte. Numero

Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: American United States. It's different, but it's very pretty out here.
1: Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare, per una song tutta da cantare.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Perde qualche posizione e si piazza in nona Madame. Il celebre gioco legato all'amore Mamma non mama rimane tra i preferiti del momento.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Calma Metafisica è una delle altre novità dei più belli d'Italia. La nuova Dermal Meta porta la firma di Dardust. Devi stare calma con i piedi nella sabbia e la pelle d'oca sulle braccia. Questa è proprio una questione metafisica. Dermal Meta. Il cielo.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: I più belli con Max Martinelli, ti resta in testa tutto il dì.
2: Mike Jockey, Max Martinelli. Una visione artistica molto simile può portare solo a un buon vento di successo. Giovanotti e Alfa, ai più belli d'Italia.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Numero 7, ancora un soltino più in alto. Ecco la coppia Emma Fabri Fibra. Ci ricordano che non c'è dipendenza in una relazione ricca di emozioni costruttive. Antidroga, numero 7.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli questa settimana in rotazione c'è Francesco Gabbani, Summer Funk, Estate 2026.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E per voi adesso ai più belli ecco la numero 6. Un brano che canta la possibilità di essere forti, fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un'idea di perfezione. Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore. Numero 6.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Tra i primi 5 della classe, ecco la storia di un amore che non si riesce proprio a mettere davvero alle spalle. Samurai J canta Flamenco Paranoia, posizione numero 5.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. E in quarta c'è la nuova di Tommaso Paradiso. Un amore estivo improvviso può provocare energia esplosiva. Immaginate di agitare fortemente una Coca-Cola. Oltre alla forte esplosione, può provocare una bella canzone. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, numero 4.

0: più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: E una forte contraddizione emotiva arriva dalla numero 3, il desiderio di rivedere una persona pur sapendo che sarebbe meglio non incontrarla mai più. Tu cosa fai stasera? E di Noemi. Numero 3. Stare con

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Sempre più in alto, posizione numero 2. Numeri incredibili per i Pinguini Tattici Nucleari, confermando ancora una volta la forza della band. Sorry, scusa, lo sento, è una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi.

0: più belli d'Italia estate.
1: Con noi ai più belli questa settimana: Napoleone, Madame, Ermal Meta, Emma, Fabri Fibra, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Noemi, Pinguini Tattici Nucleari. E alla numero uno dei più belli tra spensieratezza estiva, mare, musica e super sound partenopeo, trionfano Serena Brancale e i The Colors. Partenope è una produzione Merck & Cremont. Posizione numero 1.

Continuate a seguirci. Nel prossimo appuntamento ci saranno ancora tante novità. Con i più belli, l'emozione non finisce mica qua. Ci sentiamo presto. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

0: a 19 le città in allerta rossa e sulle strade dell'esodo estivo stamani è bollino nero.
1: Giornale Radio News.
0: Buongiorno e bentrovati, notiziario di Giornale Radio in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Jenny De Gaetano e Laura Carchidi. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui due gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada.
2: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, due dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione del unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'Ordine dei Geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
0: I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo della seconda vittima delle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Nell'ospedale della città siciliana sono stati ricoverati 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni, mentre altri feriti sono stati dislocati in diversi nosocomi. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. E dall'opposizione il leader 5 Stelle Conte parla di sciacallaggio.
3: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, 50.000-60.000 persone, sì certo, ma già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore. E invece il nostro governo che cosa ha fatto con i rimpatri? Cosa ha fatto con gli sbarchi? 326.000 sbarchi da quando loro governano, da quando governa Meloni. E quanti rimpatri sono stati? Modestissimi. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti per una migliore dignità istituzionale.
0: Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, ha detto, dovranno fare concessioni. Dietro il fronte di Gianni Infantino, dopo polemiche e veleni, la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo. Stamani è bollino nero.
4: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Il ministro della salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
0: Tennis, si ferma la corsa degli azzurri approdati ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3-7 dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Azzurri subito in evidenza, gli europei di nuoto scattati ieri a Parigi. Filippo Pelati conquista l'argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico maschile. In precedenza l'oro del team event dei tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodolini di Maria e Raffaele Pelligra, sul podio anche Russia e Ucraina. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti su Radio M1, 14 e 13 minuti, oggi è sabato 1 agosto 2026, buon pomeriggio anche a quelli che hanno appena acceso la radio in questo momento, siamo pronti per partire, per tenervi compagnia fino alle 16, oggi siamo in stile molto vacanziero perché non è il classico Marcello Live Group Show, quello che siete abituati a sentire ogni sabato dalle 2 alle 4, perché appunto ci stiamo concedendo un attimo di pausa. Anche noi un attimo di pausa estiva e vi teniamo compagnia con la musica, quindi abbiamo un programma che è semplicemente un programma senza nome, se vogliamo dirla così, perché ci terrà compagnia un po' tutta l'estate fino a settembre, quando poi ritornerà ufficialmente il Marcello Live Group Show. Buon pomeriggio, comunque la formula non è cambiata, rimane sempre quella, il casting della radio, il casting della nostra regia è sempre quello, perché dall'altra parte del vetro abbiamo il nostro Matteo Corbucci che pigia naturalmente tutti i pulsantini, e noi siamo pronti per tenervi compagnia, ma oggi ascolteremo tanta bella musica, soprattutto non mancheranno naturalmente i vostri sms WhatsApp al 346 17 03 685, così fateci sapere come sta procedendo le vostre vacanze, perché oggi è addirittura bollino nero, quindi nelle strade e autostrade anche oggi, quindi oggi è proprio l'esodo proprio ufficiale dell'estate 2026, e noi vi teniamo compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio con tanta bella musica, come dicevamo, naturalmente qualche notizia sparsa qua e là di attualità, e soprattutto non mancherà l'informazione musicale. Tutto questo, queste due ore dalle 14 alle 16 in diretta con me, con Marcello Live Group. Andiamo avanti con il prossimo disco, lo facciamo con gli anni 70, questa è Patrice Way, I Love America.

Patrick Way, l'abbiamo ritrovato con questa canzone intitolata I Love America, e qui siamo proprio nel clima dance degli anni 70-80, e no, anzi, non 80, ma siamo 70, perché qui parliamo del 1978, quando lui era già un grande della musica dance, della musica disco, e tra l'altro è stato anche fondatore dei Village People, il Victor Willis, che era un collaboratore proprio di dello stesso Patrick Juve. Tra l'altro, il 1978 era il secondo estratto da questo sesto album per lui, intitolato God of Feeling, che era il lato B, e I Love America per questo 45 giri. L'abbiamo ritrovato insieme alle 14:20. Buon pomeriggio, siamo in diretta per questo pomeriggio del sabato 1 agosto, quindi grande esodo estivo per tutti voi che siete in macchina in questo momento. Il programma che state ascoltando non è, come ripeto, il Marcello Live Group Show, ma abbiamo queste due ore di spazio libero dove ci catapultiamo nella musica più bella, ovvero quella che contraddistingue le 24 ore naturalmente di Radio M1. Volevo salutare lo stesso le radio che sono collegate con noi, perché ci sono, e quindi salutiamo anche le radio della Sardegna che in questo momento sono sintonizzate, quindi come Radio Team 2000, e tutte le radio che sono sintonizzate con noi, grazie anche a DJ Franco che è in regia in questo momento, e nei nostri studi della Sardegna la Sardegna è popolatissima. Quindi salutiamo anche gli amici che magari stanno andando proprio da quelle parti e stanno andando in direzione vacanze anche in Sardegna, perché la Sardegna adesso è popolatissima, e visto che siamo in pieno clima di agosto vacanziero, quindi buon viaggio e buon ascolto su Radio M1 a tutti gli amici della Sardegna e non. Adesso FHD, li ritroviamo con questo successo di qualche anno fa, I Won't Let You Down.

E a suonare erano proprio loro, gli VHD, con questa canzone intitolata I Won't Let You Down, nel nostro pomeriggio di questo sabato 1 agosto. Quindi siamo ancora andati indietro nel tempo, qui parliamo proprio dei metà anni 70, il 1976, con questo fortunatissimo 45 giri per loro, e li abbiamo ritrovati appunto con questa canzone che era ballatissima non solo nelle radio ma anche dappertutto, perché insomma la sentivamo anche nei club più esclusivi, specialmente nelle discoteche, e si poteva ballare un po' anche chick to chick. 14:25 minuti, buon pomeriggio ancora una volta. Tra poco avremo i nostri messaggini, potete continuarci a scrivere al 346 17 03 685. Avremo le nostre carrellate di messaggi che ci arrivano dalle vostre località turistiche, dalle vostre località di villeggiatura. Molti sono già pronti, preparati, spaparanzati al sole, e va bene così, e noi siamo qui a lavorare, beati voi, ma comunque noi è un piacere, perché la radio ci fa sempre compagnia e ci teniamo compagnia vicenda, sia noi che la facciamo e sia voi dall'altra parte che l'ascoltate. Adesso vi regaliamo un altro successo firmato Queen, questa è Radio Gaga, e qui parliamo del 1986, anzi no, scusate, 84, perché loro erano ancora in voga, tra l'altro, e questo era un inno per tutti i giovani che erano nello stadio di Wembley quando loro fecero quel magico concerto di quegli anni. La canzone si chiama Radio Gaga, i Queen su M1.

Laura Pausini, l'abbiamo ritrovata con questa canzone Ascolta il tuo cuore. Eccola qui, ritrovata nel nostro pomeriggio di oggi alle 14.35 minuti su Radio M1. È la musica italiana naturalmente protagonista assoluta anche per questo sabato, perché insomma la musica italiana non manca. Abbiamo i vostri amici, i vostri sms e whatsapp, il 346 17 36 85, per mettervi in contatto con noi. Abbiamo qualche amico che ci sta salutando, che è in macchina ancora, visto che è il secondo esodo proprio del mese di agosto, e quindi salutiamo il nostro Gianluca che ci sta chiamando dalla provincia di La Spezia, è in macchina.

macchina e sta andando verso sud, in questo momento sta per partire, per star via qualche giorno con la famiglia, quindi salutiamo Gianluca che ci sta ascoltando in streaming dalla propria autovettura, e poi salutiamo Daniela che in questo momento è a casa spaparazzata ad ascoltarci con l'aria condizionata. Beh, devo dire, bella idea, cara Daniela, perché le temperature sono quelle che sono, quindi va bene così. E poi abbiamo il nostro amico Michele che ci sta ascoltando da Bologna, anche lui sta per andare a fare un weekend in montagna a prendere un po' di fresco, sperando che il fresco in montagna ci sia, perché non lo so neanche a quanto saremo, se siamo proprio leggermente un po' più freschi o no. Comunque grazie anche a te Michele. E poi abbiamo la nostra Claudia che ci sta ascoltando dalla nostra città, da Ferrara, e questa sera andrà insomma in giro per la Romagna a trascorrere qualche ora con gli amici, e poi domani mare, ecco domani mare, va bene così, quindi un weekend in relax anche per te, cara amica Claudia di Ferrara che ci sta ascoltando. Ancora una volta 346 1703 685 per mettervi in contatto con noi. Questa è la nostra diretta, staremo insieme fino alle 16 di questo pomeriggio. La radio che state ascoltando è Radio M1, io sono Marcello Lai Group, e adesso Spice Girls.

Everything She Wants, per quanto riguarda lui, il nostro George Michael, che questa volta era insieme anche agli Wham, e li abbiamo ritrovati con questa canzone molto estiva, ci ha tenuto compagnia per tanti estati, e qui parliamo sono per circa metà degli anni 80, appunto è il 1985, dove appunto c'erano ancora loro e dove sfornavano successo dopo successo fino quasi allo scioglimento, e poi alla fine insomma si sono sciolti. Voi sapete come è andata a finire la storia, per poi proseguire una grande carriera, naturalmente quella di George Michael, che è stata veramente piena di grandi successi e tanti premi, tanti riconoscimenti per lui, tra vari Grammy Awards, varie classifiche. È stato uno dei più cantanti internazionali rappresentativi degli ultimi 40-50 anni. E vabbè, lui, anche lui, pace l'anima sua, visto che non è più con noi, però insomma le sue canzoni sono sempre quelle che ci tengono compagnia, come questa. 14:51 minuti, Radio M1, io sono Marcello Lai Group, in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio, la nostra diretta dalle 2 alle 4, che ricordo non è il Marcello Lai Group Show, perché l'abbiamo un po' congedato, è andato un po' in vacanza, ma riprenderà a settembre, e abbiamo uno spazio tutto nostro di queste due ore per tenervi compagnia con la grande musica di Radio M1 e le mie parole e l'intrattenimento, ma diciamo che gli ingredienti sono sempre quelli, perché il 346-1703-685 è a vostra disposizione per farci sapere cosa state facendo per questo primo agosto, visto che è il bollino nero in tutte le strade e autostrade. Quindi buon viaggio a tutti quelli che si stanno recando nelle località di villeggiatura. Adesso Mina Martini, questa è la sua Danza Pagana.

Mia Martini, eccola qui, l'abbiamo ritrovata, la musica italiana su Radio M1 con questa canzone intitolata Danza Pagana, che era una canzone, un singolo di qualche anno fa, proprio perché lei aveva fatto, era già tornata al grande pubblico negli anni 90 con La Nevicata del 56, e già a Sanremo, ve la ricordavate appunto, nel 1990, e poi c'era un album che lei fece, e all'interno di questo album c'era proprio questa canzone intitolata Danza Pagana, che era un pezzo molto estivo, un po' diciamo dell'estate, dove partecipò anche al Festival Bar, e scritta da Mimmo Cavallo, che era uno dei suoi autori preferiti, perché scrivevano con lei, ha scritto per Mia Martini tante altre belle canzoni, appunto Mimmo Cavallo, e c'era anche questa, appunto Danza Pagana. 14:56 minuti su Radio M1, ancora buon pomeriggio, Marcello con voi, in mia compagnia, Marcello Live Group, fino alle 4 per questo primo agosto. Fateci sapere come sta trascorrendo il vostro pomeriggio molto assolato. Oggi siamo veramente nel clou delle temperature altissime, ne avremo fino almeno fino all'8 o al 9 agosto, dicono, e poi non si sa cosa succederà, perché un'altra ondata di calore è arrivata, e ci sono le varie i vari bollini della Protezione Civile nelle varie regioni, e una di queste è l'Emilia Romagna, che è una delle regioni più calde proprio per questo weekend, tra oggi e domani, quindi supereremo i 39 gradi al sole di giorno fino ad arrivare a 30 gradi di sera, quindi dobbiamo abituarci anche a questo cambiamento climatico, purtroppo. Ma io do dei consigli anche magari alle persone che sono un pochino più anzianotte, di cercare di non uscire, ovviamente, come dicono tutti, nelle ore più calde della giornata, ma cercare un po' di dosare un po' anche le uscite quotidiane e bere molta acqua. Questo sembra una frase retorica, però è così, quindi insomma cerchiamo di combattere questa ondata di calore nel migliore dei modi, per evitare poi delle condizioni un po' fatali anche per quelli che non sono più giovincelli. Ancora musica insieme, adesso arriva Patti Smith, questa è Because the Night.

0: Beh, sicuramente un grande successo per la nostra Patti Smith, che è stata protagonista specialmente alla fine degli anni 70. Qui andiamo nel 1977, questa canzone scritta egregiamente dal nostro Bruce Springsteen proprio per lei, che poi l'ha rifatta anche lui in più avanti in un suo album, però l'originale l'ha scritta proprio per lei, questa rocker americana di qualche anno, insomma, che ha avuto un bel successo proprio in quegli anni. L'abbiamo ritrovata con Because the Night. Sono le 15.01, diamo la linea al giornale Radio News e il meteo, noi ritorniamo tra qualche istante. State con noi su Radio M1, a tra poco.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: paura a Napoli e provincia, terremoto di magnitudo 4.7, 21 feriti di cui 2 gravi nel sisma più violento da 40 anni. Crisi migratoria a Ceuta, Madrid annuncia di aver rimpatriato quasi tutti i 60.000 irregolari. Polemica con Roma che chiude Schengen alla Spagna. Italia nell'AFA, salgono a 19 le città in allerta rossa e sulle strade dell'esodo estivo stamani è bollino nero.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati, notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Jenny De Gaetano e Laura Carchidi. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni, 21 i feriti di cui 2 gravi, tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada.
3: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'Unione di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'Ordine dei Geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo della seconda vittima delle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Nell'ospedale della città siciliana sono stati ricoverati 3 feriti, di cui uno in gravi condizioni, mentre altri feriti sono stati dislocati in diversi nosocomi. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. E dall'opposizione il leader 5 Stelle Conte parla di sciacallaggio.
4: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, 50.000-60.000 persone, sì certo, ma già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore. E invece il nostro governo che cosa ha fatto con i rimpatri? Cosa ha fatto con gli sbarchi? 326.000 sbarchi da quando loro governano, da quando governa Meloni. E quanti rimpatri sono stati? Modestissimi. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti per una migliore dignità istituzionale.
2: Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev. Dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky, ha detto, dovranno fare concessioni. Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo polemiche e veleni, la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo. Stamani è bollino nero.
5: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Il ministro della salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, le Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Tennis, si ferma la corsa degli azzurri approdati ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3-7 dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Azzurri subito in evidenza, gli europei di nuoto scattati ieri a Parigi. Filippo Pelati conquista l'argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico maschile. In precedenza l'oro del team event dei tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giordano Di Maria e Raffaele Pelligra, sul podio anche Russia e Ucraina. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

I Fugees li abbiamo ritrovati con questa canzone intitolata Killing Me Softly, questo rifacimento di una canzone del 1973, voi la sapete che è stata portata al successo da Roberto Flack, proprio una canzone scritta da Charles Fox e Norman Gimbel, che erano gli stessi autori anche della colonna sonora del telefilm Happy Days, ve la ricordavate? Fonzi, ecco, loro erano gli autori proprio della canzone Happy Days e hanno scritto anche questa canzone, dove poi i Fugees hanno fatto questa cover più nota, appunto del esattamente 20 anni dopo, quindi nel 1996, appunto fatta dai Fugees. 15-17 minuti, Radio M1, siamo ritornati dopo l'appuntamento con l'informazione, con il giornale Radio News e le Meteo. Siamo ritornati in diretta per un'altra ora insieme fino alle 4 di questo pomeriggio. Ricordiamo ancora una volta le radio che sono sintonizzate con noi, che ci stanno ascoltando dalla Sardegna, quindi Radio Team 2000, che è la capostipite di tutte le radio della Sardegna, che è in diretta con noi, e salutiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando proprio da Radio Team 2000, perché siamo proprio interconnessi, quindi grazie anche a loro e grazie anche a tutti voi ascoltatori che ci state ascoltando per ogni parte d'Italia. Poi tra poco vedremo anche i paesi all'estero, dove noi siamo ben presenti, e magari salutiamo i nostri connazionali e vediamo quali sono i vari paesi che sono collegati con noi. Questo lo facevamo anche col Marcello Group Show, ma lo facciamo anche adesso, anche se non abbiamo l'ufficiale del Marcello Le Group Show, ma siamo in una diretta normale per tenerci compagnia con la musica per queste due ore. E a proposito di musica, adesso arriva la musica italiana firmata Sergio Caputo.

I Propaganda, li abbiamo ritrovati con questa canzone dopo un periodo di assenza, diciamo nei primi anni 80, quando erano, facevano la parte del leone, e adesso li abbiamo ritrovati con questa Heaven Give Me Words, che a distanza di anni, qui parliamo del 1989, dove hanno avuto un grande riconoscimento per quanto riguarda le classifiche della UK Single Chart, perché qui siamo andati a ripercorrere la posizione numero 36 proprio di quell'anno del 1989, inizio 1990, e erano ritornati dopo questa lunga pausa di silenzio. Tra l'altro l'album si chiamava 1, 2, 3, 4 ed era proprio questo secondo album di questo gruppo, che non è britannico, ma ricordiamo che i Propaganda era un gruppo tedesco, proprio dove loro facevano appunto un po' di musica, i primi esperimenti della musica pop elettronica, e li abbiamo ritrovati grazie appunto a, anche artisti di rilievo, perché in questo album hanno partecipato come David Gilmour, Howard Jones e Pino Palladino, che sono stati insomma dei personaggi illustri che hanno collaborato a questo nuovo album del 1989 dei Propaganda, dove c'era questa appunto Heaven Give Me Words. 15:27, Radio M1, Marcello Live Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio. Tra poco saluteremo ancora tanti altri amici che ci stanno scrivendo al 346 17 03 685. Adesso arrivano gli REM, questa è Stand.

Formato dal 1980 fino al 2011 e poi hanno cessato la loro carriera insieme, ma Michael Stipe, che è il leader di questo gruppo, si chiamano R.E.M., ovvero gli R.E.M., ha continuato a fare musica per conto suo ed è tuttora in attività, però non è più, è un po' che non fa più cose nuove, ecco, almeno per quanto riguarda quando erano insieme agli

dal 1979. La sigla REM, voi la conoscete, sta per Rapid Eyes Movement, che è naturalmente la fase del sonno in cui si sogna, e la pronuncia inglese è lettera per lettera, ovvero REM, ma in italiano viene generalmente pronunciata anche come acronimo REM. Tra l'altro, negli ultimi 25 anni gli REM sono stati anche riconosciuti come uno dei gruppi più importanti per quanto riguarda la definizione dell'estetica della musica underground e di indie degli Stati Uniti. Tra l'altro, la loro influenza si estende ancora oggi su moltissime formazioni e etichette e scene musicali. Il gruppo ha virtualmente definito l'espressione rock alternativo degli anni Ottanta, dimostrando anche alle stazioni radio un po' alla volta che trasmettere brani con prevalente uso delle chitarre non era una cosa negativa. Nella loro trentennale carriera, pensate, hanno venduto più di 85 milioni di dischi e nel 2007 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame.

Sergio Mendez, l'abbiamo ritrovato con questa canzone Funky Bahia di qualche anno fa. Andiamo indietro nel tempo e qui andiamo nei primi anni del 1990, dove spopolava questa canzone, era un po' il tormentone estivo di quegli anni, e l'abbiamo ritrovato appunto sempre con questa un po' musica un po' particolare, un po' caraibica, perché poi lui era abituato a fare canzoni latine, perché lui appunto è un artista naturalmente latinoamericano, e fece questa canzone che anche in Italia è andata per la maggiore, perché è stato uno dei più grandi tormentoni di quel periodo, estate appunto 1997, e l'abbiamo ritrovata su Radio M1. Parliamo un po' di meteo, parliamo un po' di meteorologia, visto che se ne parla tanto in questo periodo, visto che per questa ondata di calore, parliamo di previsioni, perché la prossima, il panorama meteorologico non darà particolari segnali di cambiamento per quanto riguarda il caldo delle prossime ore, perché ci attende infatti una fase contrassegnata dal sole e da tanto caldo, ma anche dalla possibilità di qualche acquazzone e di locali temporali a carico dei settori alpini e appenninici. Prosegue ormai senza sosta il dominio dell'anticiclone subtropicale, che da alcuni giorni ha ripreso energia, alimentato da venti molto caldi in risalita dalle aride terre del Sahara. Nonostante il sole e soprattutto il grande caldo siano i protagonisti del tempo su gran parte del nostro paese, l'atmosfera mostra alcuni segnali di irrequietezza su alcune regioni. Ci riferiamo soprattutto ai rilievi del nord, parzialmente lambiti dalle perturbazioni atlantiche che viaggiano ovviamente a latitudini più settentrionali. Poi ci saranno dei rovesci temporali sui rilievi nella seconda parte della giornata di oggi, e dunque nelle ore più calde che ci attendiamo un maggior dinamismo sul fronte meteo, e un po' su tutto l'arco alpino e sui settori prealpini già dalle prime ore del pomeriggio si eleverà il rischio di rovesci e temporali anche di forte intensità, che localmente potranno estendersi ai fondi valle, lambendo anche le altre pianure del Triveneto. Un occhio di riguardo anche alla dorsale appenninica, anche qui nelle ore più calde della giornata potranno svilupparsi improvvisi acquazzoni e qualche isolato temporale, in particolare sul settore centrale. Situazione meteorologica ben diversa invece sul resto del paese, dove soprattutto sui distretti di pianura e lungo i litorali, dove il sole e soprattutto il grande caldo saranno i protagonisti. Attenzione infatti alle temperature massime, in quanto su molte delle principali località del centro e del nord le colonnine di mercurio potranno toccare punte prossime ai 39-40 gradi.

La musica di Shakira l'abbiamo ritrovata con la sua Whenever, Wherever, che si tratta proprio del primo singolo di lei in lingua inglese dopo il successo che ha avuto nel 2006 con Hips Don't Lie. E secondo le statistiche di vendita del singolo, la versione in lingua spagnola si intitola Suerte, e poi ha fatto appunto in lingua inglese perché lei è una cantante domenicana e quindi è sempre cantato in lingua, nella sua lingua, quindi in lingua spagnola. Tra l'altro questa canzone ha avuto un grandissimo successo planetario proprio nel 2002, raggiungendo anche le vette alle classifiche di tutta l'America Latina, la Germania, l'Irlanda, l'Australia, la Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Grecia, Libano, Messico, Polonia, Svezia e Svizzera. Inoltre è entrata anche in top 10 anche in tutta Europa, Regno Unito, Giappone, nella Billboard Hot 100 statunitense, risultato che di rado cantanti non statunitensi raggiungono al loro debutto. Quindi un grande successo per lei che si è consolidata. 15:51 minuti, Radio M1, Marcello Lai Group in vostra compagnia fino alle 4 di questo pomeriggio con la nostra musica e il nostro intrattenimento. E adesso abbiamo ancora qualche amico che ci ha chiamato al 346 17 03 105. Ma prima diamo un'occhiata quali sono i paesi che sono collegati con noi, che ci stanno ascoltando dall'estero, e quindi magari molti di voi stanno per andare all'estero, e salutiamo anche i nostri amici connazionali, magari quelli che ci abitano già oppure quelli che semplicemente stanno per andare a fare qualche visita ai nostri continenti. Cominciamo con i vari stati che sono accesi in questo momento, che hanno la nostra luce rossa, e abbiamo la Francia, la Germania, la Spagna, che in questo momento sono sintonizzati su Radio M1, quindi salutiamo gli amici di Radio M1 che sono sintonizzati con noi. E poi abbiamo il Canada, gli Stati Uniti che sono collegati con noi, Giappone e Australia questa volta, quindi salutiamo gli amici australiani, che loro parlano in lingua inglese, quindi salutiamo anche gli amici che sono lì, Australia e Nuova Zelanda, che hanno la lucina rossa accesa e sono sintonizzati tramite il nostro sito web, che è il www.radiom1.com, oppure i nostri vari aggregatori che sono sparsi un po' in tutto il web. Cercateci Radio M1, siamo veramente ovunque per tenervi compagnia anche durante quest'estate che è, insomma, bella calda, possiamo essere anche la colonna sonora delle vostre vacanze. Andiamo avanti con la musica, adesso un successo del 2008, questa è Chivalry e la ritroviamo con la sua Goodnight Moonlight.

0: Beh, devo dire che un po' di fusion fa sempre bene anche al nostro pomeriggio. E abbiamo ritrovato anche questa canzone firmata Enzo Vitabile da qualche anno fa, proprio in questo album un po' particolarissimo suo, molto raffinato devo dire, con questa sonorità molto lounge, molto fusion, anche perché lui poi è un grande musicista e quindi ha voluto incidere questo pezzo che si chiama Soul Express ed era l'ultimo disco per quanto ci riguarda, l'ultimo pezzo in nostra compagnia, perché abbiamo terminato qui anche questa diretta di 2 ore insieme con Marcello Lai Group, quindi siamo arrivati naturalmente ai saluti. Io ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno ascoltato, che ci hanno praticamente messaggiato al 346 17 03 685. Quindi io ringrazio naturalmente in regia Matteo Corbucci che naturalmente ha pigiato tutti i pulsantini e noi grazie a voi, magari voi che state andando in vacanza, continuate ad ascoltarci perché tra poco i programmi di Radio M1 continueranno con la musica e poi questa sera ricordiamo l'appuntamento con il Magical Mystery Tour con Chicco Lecca dalle 21 alle 23, poi il Mega Mix con la musica mixata con da tutti i club del mondo con i nostri DJ di Radio M1. Salutiamo anche le radio della Sardegna che ci hanno ascoltato, che erano in connessione con noi, quindi Radio Team 2000 e tutta la radio della Sardegna. Da Marcello Lai Group è tutto, buona estate e buon proseguimento con Radio M1. Ciao! Radio M1.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
0: Radio M1.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: paura a Napoli e provincia, terremoto di magnitudo 4.7, 21 feriti di cui 2 gravi nel sisma più violento da 40 anni. Crisi migratoria a Ceuta, Madrid annuncia di aver rimpatriato quasi tutti i 60.000 irregolari. Polemica con Roma che chiude Schengen alla Spagna. Italia nell'AFA, salgono a 19 le città in allerta rossa e sulle strade dell'esodo estivo stamani è bollino nero.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Jenny De Gaetano e Laura Carchidi. Un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito ieri sera Napoli, provincia, la scossa più violenta degli ultimi 40 anni. 21 i feriti, di cui 2 gravi. Tanti crolli a Pozzuoli, molti hanno scelto di trascorrere la notte in strada.
4: Da quando è ripreso il fenomeno del bradisismo all'ombra del Vesuvio, erano 40 anni che in Campania non si registrava un terremoto così forte. Alle 19.46 di ieri una scossa di magnitudo 4.7 ha fatto tremare la terra a Napoli e provincia, l'epicentro nella zona dei Campi Flegrei. Tanta paura, i danni maggiori a Pozzuoli, dove ci sono stati numerosi crolli, ma fortunatamente nessuna vittima. Si contano al momento 21 feriti, 2 dei quali verserebbero in gravi condizioni. Tanta gente ha scelto di trascorrere la notte in strada, dove è immediatamente iniziata la distribuzione di acqua e cibo. La premier Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione del unità di crisi. Intanto sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, chiuso il porto di Pozzuoli a causa delle profonde spaccature sulle corsie di accesso alle banchine. Il sindaco Luigi Manzoni invita tutti a mantenere la calma, mentre il presidente dell'Ordine dei Geologi Lorenzo Benedetto ha ribadito di non sottovalutare la stabilità dei costoni, un aspetto questo che va monitorato così come la stabilità degli edifici. Dopo la scossa principale è proseguito uno sciame sismico con oltre 30 repliche di assestamento, l'ultima intorno alla mezzanotte. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte il corpo della seconda vittima delle macerie della palazzina crollata a Messina. Prosegue la ricerca di altri 4 dispersi. Nell'ospedale della città siciliana sono stati ricoverati 3 feriti, di cui 1 in gravi condizioni, mentre altri feriti sono stati dislocati in diversi nosocomi. Sembra rientrare la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta, dove sono entrate dal Marocco in pochi giorni circa 60.000 persone. Madrid di dichiara che quasi tutte sarebbero state rimpatriate, ma alcuni leader di destra si scagliano sul governo Sanchez. Se vincono i democratici, l'America finirà come la Spagna, le parole ieri di Trump, e poco dopo il governo italiano ha annunciato la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. La solidarietà non è dovuta, il rispetto dei trattati sì, commenta il premier Sanchez, ricordando la presenza di un maggior numero di irregolari in Italia. E dall'opposizione il leader 5 Stelle Conte parla di sciacallaggio.
5: La psicosi Vannacci spinge il governo italiano a operazioni di sciacallaggio. La Spagna ha una crisi, stiamo parlando di Ceuta sul territorio africano, 50.000-60.000 persone, sì certo, ma già 40.000 rimpatriate in poco meno di 24 ore, 48 ore. E invece il nostro governo che cosa ha fatto con i rimpatri? Cosa ha fatto con gli sbarchi? 326.000 sbarchi da quando loro governano, da quando governa Meloni. E quanti rimpatri sono stati? Modestissimi. Col governo di Meloni siamo stati il colabrodo per l'ingresso in Europa dei migranti irregolari. Farebbero meglio ad ammettere i fallimenti e a stare zitti per una migliore dignità istituzionale.
3: Ennesima notte di fuoco tra Russia e Ucraina, vi sarebbero almeno 9 morti in raid notturni su Kiev, dall'altra parte droni ucraini hanno preso di mira diversi aeroporti russi, 8 di loro hanno sospeso i voli. Dagli Stati Uniti Trump torna a sollecitare colloqui di pace, sia Putin che Zelensky ha detto dovranno fare concessioni. Dietro fronte di Gianni Infantino, dopo polemiche e veleni, la FIFA rinuncia al piano per vendere a fondi privati i mondiali con un'apertura a una nuova società controllata che ne gestisca i diritti commerciali. Troppe divisioni, si legge nella nota ufficiale della Federazione del Calcio Mondiale. Si prospetta un fine settimana rovente in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale. Salgono a 19 le città in bollino rosso oggi e sono al contempo le ore peggiori dell'estate per il traffico dell'esodo stamani e bollino nero.
6: Ieri erano 11, oggi sono 19 le città col bollino rosso. Per Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, Viterbo. Il ministro della salute vede rischi sanitari estesi a tutta la popolazione per la morsa dell'afa, coi consueti appelli a bere molta acqua e a non uscire di casa se non necessario tra le 11 e le 18. La situazione più critica nel centro-nord. A Terni in particolare si potrebbero perfino superare i 40 gradi, ma anche dove il termometro non arriverà a quella soglia le temperature percepite potrebbero varcarla per il concomitante incombere dell'umidità, specie in pianura padana, Liguria di Levante, Valdarno, coste laziali e della campagna settentrionale, Sicilia e Sardegna. Sempre nell'area padana, anche più alti allarmi per il basso livello dei fiumi. Più di 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti. E a questo clima rovente si aggiungono le potenziali criticità di traffico. È il fine settimana per cui l'ANAS prevede il più alto numero di vetture dell'esodo estivo e le ore peggiori sono proprio quelle di stamane, per le quali il bollino sale da rosso a nero. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
3: Tennis, si ferma la corsa degli azzurri approdati ai quarti dell'ATP 500 di Washington. Lorenzo Musetti è stato superato in rimonta in 3-7 dall'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto per mano della giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Azzurri subito in evidenza, gli europei di nuoto scattati ieri a Parigi. Filippo Pelati conquista l'argento nel nuoto artistico, specialità solo tecnico maschile. In precedenza l'oro del team event dei tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodolini di Maria e Raffaele Pelligra, sul podio anche Russia e Ucraina. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il...

0: Momento numero 11, la exclusive dance chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e Afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

La prima parte era esclusiva, c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bausa, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flashback. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ got the party.

pronto e monoconcorrenza. Subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart. C'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

dell'Olimpo, Exclusive Dance Chart, numero 4. Merck e Cremont sono qui, con sonorità mediterranee profonde, esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata, insieme ai The Colors e la Brancale, rendono così un'estate davvero speciale. Partenope, numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Monkey Coltelli con Max Martinelli, Number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono i papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono i papi, Number 3. Exclusive Dance Chart.

0: Night.
1: Altitudine, la exclusive numero 2, e in seconda ecco un racconto personale con sotto una melodia che fa proprio ballare. Safe e buona domenica.

Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte.

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Mi manca il cornetto caldo con la marmellata dolce. Mi manca il rumore del flipper, della palla, del biliardo. Mi manca l'odore del caffè, il suono graffiante del 45 giri.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: 1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Porgo il benvenuto a tutto il globo terracqueo sul mio autobus discoteca. L'autobus ci permetterà con la fantasia di viaggiare nel tempo e nello spazio e al suo interno, immaginate tra un paesaggio e l'altro, di ballare le mie ritmate proposte dance sulla pista che ipoteticamente feci ricavare al centro del suo andito, ribullonando la stelleria a spalle ai finestroni per creare un lungo divano e al contempo un capiente spazio pestabile. A vostra disposizione, nei limiti della decenza, le hostess di bordo Patrizia e Daniela. Alla mia destra, sulla poltrona del navigatore, la copilota Roberta e dalla centrale operativa responsabile della sicurezza, il tecnico satellitare Toto che protegge il nostro percorso da imprevisti o blocchi stradali grazie a questo suo importante monitoraggio. Tutti alle postazioni assegnate, dunque, siccome Voltaire diceva «lo stolto vaga, il saggio viaggia», mettiamo in pratica il concetto, dando il via a questo nuovo percorso insieme a Michel. Sono l'autista Chico Lecca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

All Rise della cantante R&B Michelle è stato prodotto da Dr. Dre. Pubblicata nell'89 dalla Rutgers Records, questa versione allegra e adatta ai club presenta il caratteristico sound synth-funk della West Coast e l'inconfondibile introduzione parlata e acuta di Michelle. Cosa ne pensava la critica? Questo. In una lista delle 40 migliori canzoni prodotte da Dr. Dre, Rolling Stones l'ha classificata al numero 39, scrivendo: il funk sintetizzato e ricco di bassi di Dre funge da piattaforma per la voce distintamente potente ma swingante di Michelle. E con questo ho dato il via anche alle notizie / curiosità relative ad artisti e band che vi suggerirò. Proseguiamo con i Quick, ancora ben saliti sul disco bus guidato da Kiko Leka.

I Quick erano un duo dance pop inglese composto dal cantante Colin Crampsey e dal bassista tastierista George McFarlane. La coppia si incontrò in California nel 78 e iniziò a lavorare insieme al loro ritorno in Inghilterra. Dopo il loro primo successo, l'ascesa fu naturale anche in Australia, Stati Uniti e Canada. Me li avete apprezzati con The Rhythm of the Jungle. Pallone ceduto a Syke, Sugar Star e Bonnie Ferrer. Ancora buona strada dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

Dietro la copiata Psyche and Sugar Star c'è un team di DJ e produttori con sede ad Amburgo che collaborano con un'infinità di etichette discografiche mondiali. Per questa bella Toda Miña Vida, ben remixata dai Daddy's Groove, gruppo house napoletano, hanno chiesto la collaborazione della affascinante cantante Bonnie Ferrer. Spazio a DJ Monster, che ci accompagnerà durante la prima delle due pause più riverite da voi, quella del caffè. L'autista Chicco Lecca vi augura buon coffee break.

I miei musicofili stretti avranno riconosciuto in questo brano, postoci da DJ Monster, la Baker Street che Jerry Rafferty pubblicò nel 78. Questa ennesima cover ha fatto da sottofondo intanto che sorseggiavamo la profumata tazzina che la banconiera Giada ci ha preparato. Con briccola fra un lampo, il guidatore Chico Leca continuerà il percorso turistico danzereccio dopo il segnale di ripartenza che il clacson darà con le United Nations, e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Abbiamo ripreso il percorso Gita Iuolo insieme agli United Nation, gruppo dance formatosi a Liverpool nel 2004. Il duo ha riscosso successo nelle classifiche di tutta Europa con la loro contagiosa miscela di Eurodance e Pop, ben evidenziata in questa ennesima cover Out of Touch, tratta dal 12° album da studio Big Bam Boom dell'84 di Deli Hall and John Oates. Proseguiamo con Stevie Harvey, ben risaliti sul disco Pullman guidato da Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Stephen Lawrence Harvey Jr. è il suo nome completo, produttore, arrangiatore, polistrumentista, fotografo e regista nato in Scozia, risiede e lavora in California. Figlio d'arte, già a 6 anni suonava il pianoforte e a 10 la batteria, a 16 si unì alla band del padre esibendosi in locali notturni per poi staccarsi e, prima, far parte di altri gruppi funk, soul, R&B, jazz, disco e fusion, poi formando la sua band con la quale registrò nell'83 questo Something Special che lo lanciò facendolo diventare un rinomato autore e produttore e portandolo a collaborare con grandi nomi fra i quali, solo per citarne alcuni, i Temptation, i Commodores, i Modern Talking. L'itinerario continua con Funny Freaks. State continuando a vagabondare sul torpedone musical turistico pilotato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Gran Bella Dance.

Funny Freaks è l'alias del musicista e produttore discografico britannico Charles Webster. Durante la sua carriera si è specializzato nell'house, downtempo, jazz e molti altri generi. Questa All Over the World l'ha realizzata con l'attraente cantante, attrice e ballerina californiana Terra Diva McNair. Ringrazio le mie alleate emittenti che consentono d'udire in qualunque località del globo voi siate le nostre girovagate sonore. Perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti, in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che, collegate, ci rimandano in FM nelle loro regioni a beneficio degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Chico Lecca, Chico scritto K-I-K-O, avrete l'elenco dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio preferita. E adesso Deep Consul. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Chico Lecca.

Sunset è il brano Deep House, Soulful, Broken Beat, Afro Soul e Amapiano, quest'ultimo genere è originario di Città del Capo, dei Deep Consul, duo sudafricano gestito da Masibulele Tiulu e Lionel Jamela, che coordinano il collettivo. È tempo di Broke Stone Bridge, che ci farà compagnia durante la sosta che faremo in quel panoramico terrazzamento alla vostra destra. Scendete e, tra uno scatto e l'altro, a ricordo della bella gita, approfittatene anche per sgranchire le articolazioni.

True, rimanipolato da Kelvin Adam e il simpatico branetozzo del duo House, Deep House, Broken Stonebridge e Brooke è lo pseudonimo del personaggio fittizio interpretato da Miley Cyrus nel film del 2012 So Undercover. Per chi non conoscesse la trama del film commedia d'azione, Molly Morris, interpretata da Miley Cyrus, è un'investigatrice privata incazzosa che viene assoldata dall'FBI per proteggere la figlia di un boss in un college. Per farlo si infiltra in una confraternita femminile trasformandosi in Brooke Stonebridge, tipica studentessa americana di buona famiglia, ricca e viziata. Allegra brigata, fra pochissimo il cammino continuerà con gli Heart, Wind and Fire e sarete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

0: ben risaliti.
1: Come sapete, quando propongo formazioni mitiche come questa soul funk statunitense, fondata a Chicago nel 70 da Maurice White, che ha venduto oltre 90 milioni di copie in tutto il mondo e che nel 2000 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, non posso aggiungere altro a quello che già sapete. Quindi glisso con disinvoltura. Erano gli Heart, Wind and Fire e la loro Evil, con i quali abbiamo ripreso il cammino che va avanti insieme ai Boogie FM. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

Walk Away è un brano boogie funk in stile retro anni 80 molto popolare sulle piattaforme di musica digitale. Questo moderno progetto musicale virtuale chiamato Boogie FM non è solo una band irreale che da studio produce brani boogie funk, soul e R&B, ma vanta anche un canale audio online che produce i suoi pezzi. L'avvicendamento è in corso con Chris Rosen. State sempre viaggiando sulla Dance in Corriera con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Claes Rosen è un produttore svedese noto per le sue melodie avvolgenti, le atmosfere suggestive e le creazioni che sfidano le convenzioni di genere. Celebrato per avere spinto i confini della dubstep, si è anche affermato come l'uomo delle melodie. Un artista che non smette mai di emozionare e sorprendere i suoi ascoltatori. Per molti il suo nome è sinonimo di alcune delle migliori produzioni di Pause, House, Progressive House e Trance, e ce l'ha dimostrato con questo If This World Were Mine. Passo ceduto a DJ Fudge. Siete sempre col sottoscritto che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Musica.

vi faccio conoscere meglio Fudge, DJ, produttore, remixer e musicista francese, considerato uno degli artisti di house più prolifici della sua generazione e uno dei creatori dell'ondata French Touch dei primi anni 2000. Che si tratti di DJ Fudge, Trouble Man, Pulse o Afromento, questi i suoi più noti alias, ha prodotto grandi successi trovandosi sempre nel posto giusto al momento giusto, surfando fra Soulful House, Deep Tech e Afro House. Attivo nel settore dagli anni 90, vanta una discografia invidiabile che non vedo l'ora di setacciare. Per ora accontentatevi di questo The Heat of Your Body. È la volta di Joyce Cooling. Continuate a viaggiare sulla discoteca itinerante condotta da Kiko Lecca.

La chitarrista, cantante e cantautrice Joyce Cooling è nota soprattutto per il suo stile eclettico, il suo sound coinvolgente e ricco di sfumature funky soul. Sempre originale, è riconosciuta come una delle chitarriste jazz contemporanee più dinamiche al mondo. Insieme al produttore e tastierista Jay Wagner, ha pubblicato ad oggi 8 album, 6 dei quali entrati nella classifica di Billboard, ottenendo una marea di riconoscimenti. Me l'avete ben gradita con Daddy O. Ed eccoci alla seconda pausa più stimata da voi, quella dell'aperitivo, saldata al Romantic Moment, nel quale avrete la possibilità di ballare questo bel pezzone in entrata di una dolcezza infinita. Perciò, buon drink moment and relax time dal vostro autista Kiko Lecca.

merito di questa splendida There Must Be More to Life Than This abbiamo avuto modo di riascoltare due personaggi che quanto ci mancano e quanto ci avrebbero ancora potuto regalare. Parlo di Freddie Mercury e Michael Jackson, grazie ai quali avete tubato e familiarizzato ulteriormente, che hanno accompagnato la nostra sosta nel confortevole punto ristoro gestito dal barman Vinicio, nostro, passatemi i termini, sfamatore e dissetatore di turno. Gruppo del mio automezzo musical panoramico, il pilota Chico Leca, seguiterà il tracciato dopo lo stentoreo suon di trombe con Ariana Grande e Mariah Carey. A poi!

e la sua immagine iconica, la cantante, cantautrice e attrice americana Ariana Grande si è affermata come una delle pop star per eccellenza della sua generazione, collezionando una miriade di premi e record in classifica. Emersa all'inizio del 2010 con il singolo di successo The Way, Ariana era pronta a seguire le orme delle sue maggiori maestre, Whitney Houston e Mariah Carey, anche grazie alla sua potente voce. Dal 2024, con questo singolo di successo intitolato Yes And, versione remix duettata con la sua amata Mariah Carey, ispirato ai club degli anni 90, ha dato il via ad un nuovo ciclo di album. Continua il viaggio con Cadiz Hailstone. Ben risaliti sulla disco corriera dal vostro Chico Leca, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

da Winston-Salem, nella Carolina del Nord, figlio di uno dei primi membri dei Platters, e iniziò a cantare semi-professionalmente a soli 13 anni. Questo I Want Your Lovin' Just a Little Bit, ben da voi gradito, fu il suo singolo di maggiore successo che entrò nella top 20 del Regno Unito nell'85. Cadiz, cantante soul R&B, ebbe comunque maggiore successo in Gran Bretagna che in patria. Nella sua carriera collaborò anche come corista con i BB&Q Band e con i

Easy Change. Da tempo diabetico, ci ha lasciati a soli 34 anni nella sua città natale. Adesso un bel motivo scaccia pensieri con Sharon Reed. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

curata da Michael Gray e il branetozzo Scaccia Pensieri di Sharon Reed, praticamente sinonimo di Prelude Records, l'etichetta newyorkese che ha pubblicato alcuni dei brani dance più entusiasmanti della fine degli anni 70 e dei primi anni 80. Sharon registrò 3 album con questa etichetta e collezionò una serie di successi da club, diventati dei classici per noi DJ di disco e house, che continuiamo giustamente a guardare a quell'epoca con grande rispetto. Nel suo caso, per colpa di una polmonite, si è spenta a gennaio 92. Con Grega vi propongo Ronnie Breaker. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Nelle caratteristiche professionali di Ronnie Brecker spiccano l'ossessione, la dedizione e la perseveranza. La rivoluzione musicale degli anni 90 l'ha influenzato anche grazie al contagio ricevuto dai molti DJ di successo frequentati, che hanno contribuito a far sì che la musica elettronica lo portasse allo status attuale. Per questa ritmatissima Solid Ground ha preteso la collaborazione vocale di Chinua Walk e la supervisione al progetto di Brian Tarpert, veterano dell'industria musicale del New Jersey, con una carriera che si estende per oltre 3 decenni. Con Briccola siamo in dirittura d'arrivo, ma il vostro Chico Lecca non può lasciarvi senza l'ultimo motivone che ci scorterà fino in stazione centrale. Frattanto, preparatevi per l'arrivo.

0: ormai divenuta consuetudine, ho terminato anche questa bella scampagnata con un evergreen in carico deputato alle gloriose Sister Sledge e alla loro memorabile Lasting Music. Ed eccoci al gran finale. Sono devoto per l'appoggio alla realizzazione di questo progetto alle due factotum Patrizia e Daniela, alla copilota Roberta e al tecnico Toto, responsabile del monitoraggio satellitare. Raggiante comitiva, ringrazio tutti per averci scelti anche oggi come vostri compagni di bagordi e se vi fa piacere potrete rimanere connessi con noi anche a Pullman in garage cercando in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete ascoltati e una volta memorizzata messaggiarci. In partenza ho citato un pensiero di Voltaire che diceva «Lo stolto vaga, il saggio viaggia». In conclusione aggiungo una mia personale riflessione. Viaggiare ha senso solo se si torna con una qualche risposta nella valigia. Questo Magical Mystery Tour si conclude adesso. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Chico Lecca.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: La musica più elegante è firmata Davide Marcello.

0: Queste erano le proposte sonore di Davide Marcello. Alla settimana prossima!
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Mettetevi comodi, ciao belli, sono Max Martinelli, sono io, il vostro My Jockey, sono qui per presentarvi le 15 tracce dance più forti del momento. Con noi il beat ti conquista, la noia non ti annoia, le nostre hit ti riempiono di pura gioia. Al Mix and Play, Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, con tanto di licenza di andare a suonare in tutti i club, DJ Shorty con

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Nelle grandi avventure del vecchio podio, alla numero 3 c'era Baby K con Tuca Macarena. La numero 2 la firmavano gli Another, Talk to You.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Diamo lo start su questa nuova grande puntata della Exclusive numero 15. Muoviamo i passi, qui pompiamo nei bassi. Ecco, per iniziare, una bomba degli anni 90 in versione Future Rave con Dino Brown e Melody Castellari, Zombie, numero 15, New Entry.

Come ci divertiamo la exclusive? Da ballare, da cantare, una char dance davvero speciale. Numero 14 adesso, tutta della rapper Anna Pepe. Un banger estivo per far divertire il popolo dei club che risulta sempre attivo. Un'espressione del gergo americano è white girl twisted. Un pezzo con tanto di firma e tanto di

0: Momento numero 11, la Exclusive Dance Chart. Tra synth scintillante e un beat incessante, Bibi Rexha trasforma il cuore spezzato in un atto di sfida. Le Sad Girl lasciano la pista finché David Guetta non suona l'ultima canzone. Sad Girl, numero 11.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style.
3: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
1: Questa è Exclusive Dance Chart.
2: The sound in the word, Italian style. It's a-

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Ed è l'ora di tuffarci così nei dischi caldi della settimana. Apre la session la nuova song di Peggy Gou. È lei che mixa la nuova traccia Woman. Le sonorità R&B e afrobeat della songwriter nigeriana Ira Star completano l'opera. Sentite che pezzo! Novità!

Madonna, la numero 8, sì, è di Madonna. Il Danceteria era un celebre club di Manhattan degli anni 80 ed è proprio lì che la celebre Madonna cominciò ad esibirsi. Oggi l'omaggia così, con una song speciale, Danceteria.

Questa prima parte era esclusiva, c'erano Dino Brown, Melody Castellani, Anna, Zio Peter, The Bowser, Del Ghetta, Peggy Goo e anche Madonna. Pronti per andare in missione, in viaggio verso il futuro o verso il passato? Flashback! Disco Flash. Ehi Doc, ehi Paolo, ehi Isa, ma in quale anno ci siamo catapultati per il flashback? Anno 2001? Il gruppo pop degli S Club 7 ci regalano Don't Stop Moving, Disco Flashback, Grande Giove. DJ got the-

E riparte la scoperta della nuova numero uno di questo primo appuntamento del mese di agosto 2026 con la Exclusive Down Short. Number 7, dicono sia un'istituzione nei clubhouse londinesi. Lui è Jonas Blue, ricordate la hit Age of Desire? Beh, questa è la nuova già in rotazione in chart da un bel po'. Il pezzo è Girl, Jonas Blue.

concorrenza. Subito la numero 6 con i creatori del tormentone estivo Dance Joanna, mentre in quinta arriva uno dei brani house più discussi e ascoltati della stagione, gli Another e il songwriter 54 Ultra. Accendono così la chart. C'è anche Talk to You. Exclusive Dance Chart, la classifica dance che suona come vuoi tu.

Exclusive Dance Chart numero 4. Merck e Cremont sono qui con sonorità mediterranee profonde. Esprimono l'amore per la città di Napoli in maniera esagerata insieme ai The Colors e la Brancale. Rendono così un'estate davvero speciale. Partenope numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è

Monti Cialtelli con Max Martinelli, number 3. E tra i pezzi più cantati e ballati sono i papi. Gli artefici sono Mr. Topic e la superstar globale multiplatino Becky G. Sono i papi, numero 3. Exclusive Dance Chart.

Safe. E adesso, finalmente, c'è la numero uno. Non ci sono dubbi per la numero uno. Mi sa proprio di colonna sonora di quest'estate 2026. Ugel unisce la voce leggendaria di Ultranate con la freschezza di Imael Angel. Moving to the Sun è la più forte. Numero

0: Ciao Luisa, abbiamo finito? Beh, dobbiamo ringraziare il pubblico, quello dei più belli. Grazie per aver ballato con noi. Un saluto da chi vi parla e da tutto il team della Exclusive Dance Chart. Ci sentiamo presto. Ciao belli, da Max Martinelli. E grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ al Mix and Play. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Siete pronti per una nuova grande scalata? Qui ci sono i più belli, musica che sa di gran figata.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Per inaugurare la prima puntata di questo agosto 2026 facciamo subito un tuffo dal trampolino numero 10 con la novità di Napoleone, ricordi d'infanzia legati al mare per una song tutta da cantare.